0: Chino che chana chimburi chanya muhanga ono yuka lusaya malolo wa cheho wa vasemire ababirikirwe okubyalya che chana chimburi
1: Mwame sindore re ukingira mamutima wa uliwe ubweche uma nedongandela